Tromagan tre manden kele man salil. Min dongli ye tromagan sil lema. Bonyani jigya men yal kan. Al yal jantola. Beni fasiale. Ali sona jabate jire. Tromagan sile. Dobrete. Fasiakole. Fasiakole.